0: Bene, ragazzi, rilassatevi, va bene? Fate un respiro profondo. Sarete bravissimi, non preoccupatevi. Pronto?
1: Oh, happy day.
2: Oh, happy day.
1: Oh, happy day.
0: Vieni qui, mettiti da questa parte.

0: fate il vostro inchino. Dai, vai a fare il tuo inchino.
1: Grandioso!
0: Signore e signori, posso affermare che adesso siamo un coro.